ya wuti bia chese ni ebehwehwe di egu ho e di ama ho ade ase e aiwa 05 de mia tum ze wu change bi bia firi bitim a oche big 05 yema Roman says to say Mojano Akasa Mojano Akasa Anopedia Uko Mojano Enkasa Every aspect in your life the atosini ni ewo ewa brabom Mojano Enkasa Emma Sabia Yeho Enyeshi Yeah.